Ba da ga di da di da da ga di da da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga di da di da ga